Bocciolimù, agave. Bozuni pulia, beula e cachaccia. Ailo, arikemba. Awaju, quella giawe.